una stella brilla in mezzo al cielo. La stella mia sei tu sul mio cammino, tu m'accompagni.